0: Lili Kamsan Dai Cholten, Jonas Antwin La Du, Khan Dao Nandi. Du Zin La Pizakin, Ete Jion Najai Ti Atin. Ejio Zin La, Nai Gwendi Ga. Hello, Jonas, Ta Gwendi.
1: Ka Gwendi, Zin Cha, Go, Sa Gwendi O, Ka Yuki Sukia Yuja Inbe Na Wa Ti La Ni.
0: Pizakin Najai Ti La Jito, Tha Se Jia Niti.
1: La Yi, Du Zin Se Zin La, Du Zin La, Du Zin ta si se ka me ta a o ke wa la i ta le ke ji ke o ya an di ta i ji wa an da ya i ti ka nda go di na ne de la de cho ke ka le ni ko la du ta go di i ya ka sa te re e u te re i tu che wo sa na he che ji te ho ka shu ka sa te re e ra ya ro chu ni che ra an di ya twa tu so te ra tu so han di o ka sa yu ja
0: Jundi Tai Hono Khan, Dedongo Zakuna, the Longi Getty, Quartai Genetti, I think again that good Leo Leondi Tere Elondi.
1: Just a check as a good Leo Leon, I use Kaish of Jain Sons, Sukeshu, Sia Yuja, Jacareto, Notezaka, Jango, that Sakadio, Candena also, the Ji, that Sadeka, it's a one two small Yuja Teoka. And you all sound a fella.
0: Sujetare,
1: Ben la cosa è cosa me chiore a Asia cosa è chiaramente da e ti sciasse cosa è caoie de la di tutte sa e dai o ti se che un cota o ti a o ti ca la di ja u ci a con di sa o ca in le cose me che si ta o ti a con di la ci di ca le cose wildlife act e ci si come che se o la sono io te ciò
0: ke ta o ti ta ni na ze te le e je sa ke o ni ha me ke fe o wa ta ha ko di wa na ja ki o jin di sa tha de ta kwa san da ne la mo la min de ke ta si che le de the ti ka ni ka ni ne ce na re e o ni na di ta si ka ni ka gi ti le la di ne ta ji ce ke la ta o di a la de ke dai me ke o ti ra be o na si ta e ji o ta
1: ke ko le le o ta si so ha me ke fe la ho te le ya e ji ta si ka di ra chu ko ka ne ta ke ti le ya ka e te ka yun de do ji e ku cho ti ya ji ki ke a ra i ti le ku e ji su ko di sa o ta se te ti ka di ra chu me ka ne ta ke ti ji e ji su ka ka yi la i ta e ji me ke ta o di ha jo me ke o di jo ka me ke o le chong ka di o ka
2: O ti sei i setani sei na ga betale a Asia se no te se me che o ti ga menu ni ora te cho ala Asia a laia da e cho ji che o kaja ti Asia che non se ta le
0: 1950 go to 1960 kuna de ko tala shiri kyo da te cho gen ju da kwa zan da de che go ni ko ne kintle ko na ga ne sa o de ken da ko ja de ke je ta na gi ni te so ri E jigo don le se ka gundi son di.
1: E ko te ji he ke ka ka ndi ya se la ka sa ka ndi se ga in dai le ke ki tai ni ke de ge ka ndi o hi ta si ka ne te ku li le la ndi ne fe ko ta ta ji shu ha no ta sa government he ke o re me ga ta o ta ke o re ha mo ku ta o ta ke o re ha me ga la ta son di o no ta sa hi me ke ta sa o ti ga le ka ndi ya ni o ni o
0: In that ten deculi Korea, county countries, county at the sea, Kotagi, taking it, and keep the saggy deal with the sea, Jogi, Sira, cut the sin, make a thin lagetti, Nahiji, the second dico and the Sunday.
1: Is he a quarter, you choose a downy newt or a me a con, Guandanis, and they cast like your unis, you are the high end, they are Sunday. Candida is he Tarat in Lake. Tau di niu yini oi leia I a jonyo ni le kandia se o si ta. I ta chutu o ta un da ta I se a jon sali bet e ta si kaun ki a bet ta ne ton de. I ko ta de bet ta son I le u ye

0: stella e si a conguanda canessa e si senta casa mo o ti a che ti guanda son di nesse in le condia co un co ti matre di condi o due sciutezze te de di te cate sua già che se quei cili te comio e si in che ha sciutezza co che in le
1: Post-traumatic syndrome ge di sing kong di long di de song di
0: ka da shi fo di de me mo shu ko ten de ga due e shi ta kwa ti si e shi ka te na fo le ja chi shu du nun da shu ka de ka do ti ga ga la ken da ki te da ki Also, ajita kin la ho ki bu ko ten de ga ko on le shu na ho ke ti da da tin de ke kon di kan di e te tre me ke tin di e te tre me ke tin di ho ka min da e shi ko tre ka tre me ka ni de ka me tre on tai tre vi on te sin shu sa ka ni ka u te se ten ja se kin la da ka sa se ki si ga son di e ne se in le e shi la ki so me o kon de le ho ka Se che capisce a disse, con di ca già se e se vite già se canida, hai zengo zengo seggio canisse ciotetto un e lieta chi tu è o cala e ci cozen i se long. Cade del sangue c'è rese c'è disse la canesi morisci wonde, con di ho e si goce anche letta, sa goce chi è dore giole laite.
2: E si o che ni te e si kite na kare kule e te ni vele ko ko ti a ko kin la ta a ke cha un te ndi nde da e si ko ke cha te one long te a cha da fo ke de se ne se
1: la ko ti ki te kha ja ge ti u ke kham dia kha ti la tsu ta te ne li ya go tsen tsen ya kham di ki ho no tsen thai go ga yi te kham di te ne kare ki li gi le nde te ne da ki li go tsen ku bi a kham di sa
0: Na se ku te ke ni ve sa se na hai kre ta ki da hi da hai ta ko se se di se o te da kare e li ga un da a ki in la le. Ho ka che kre on ki lan di a te ni un da ku le ga un da ko ki in la lam di ke na di. Kare te te ne tsa ko ke re se in le la. A mi a kon di a shi ga de shu a ke ti in le so ni ne se. Tu la ka
1: A mi kare tsa na ko kare sa ju ka ko kere li so ni. Wo ka di ko na ni de de tu la ka ju di on ki on ka de so ta ga li gen da ja ti ta de religion se ke te ke in li tu di ke di ka di o la bishop sa be je ta e sa ni te ja ti ta je la archbishops ko zen de bishops e de tu ni ya te ke in li ge ti si ja ti ta kare di o li lo na da.
0: Ka du sha ti shu de de fa de shu sha ke li si e shi ko de o a ku cha he li e da e shi ka e te ke na ke li ke ti si e shi te se la e ti a ke ti e ti ka ko de o a ku cha o de da sha ti ta shu e te ti shu ka me de o a kwa ti o e kom ti o ko ke ha ko de ga A ti ga di te e te ti tu te da he tse da re he ve di te a te obet o re a. A si a sa baka net e so keu tu ki da ko ke te tse nte lan di da me tse na tu te ke ti. Ti sa ki ta e te ti o te a tu te da hen te ke ko tse a cha ni te a te o ne si o li.
1: O ma si na hego ne de Elna?
0: He e, ma si.
1: E chun samile kiu tse Elna Brandla jun di Thai rights and this only Roman Catholic bishops is on Canada te judicial on us like in this no good la tene tene hari kwen este kwen go au ne tenga go ke gi ndi sa go ire te go la ete ke gi ligeti e jingo tani de go la na he go ande

Inta yin du yat ata kont enne ke kwete. I taba chasi chodene le. Hanano ona ke. Kuts e. Chink e. Hanano otai. Tluts o kele. Eight. Tsinti. Kuts e. Tanin tsi. Santi. Tini ne koe. Kokuli Santi Kuts a chink e thai. Katle di she Ile Kokuli Hanan o se Kuts a tanit e thai. O nakono thai. Little kosi Hanan o nake Kuts a tanit e. Tsintin, tsintai. Ya ti kwele, hanano o na ke, chink e, tsintin. Acha kwele, hanano o le, kuts e tanin tsisi, hanano o solai. Somba kele, tlanti, kuts e, chink e, hanano o, tlantin. Kame tisi indu kogutli kuts etani tisi tsantai. Wekwe tisi indu kogutli lantin kuts etani tile loto. Rigli le indu tindi kuts etapatsun se tai. Tulira si kogutli. Tsinti kuts etani tsisi hanano o tsinti.